di akurano kwa waribe mafufura Ono so anche na wo uwi Sister, bibi nsikwa Ni atoto ono bibi nsikwa Enkansa bambayo